0: Sur Diane, c'est l'Antarctique FM.
1: Ici RCFM.
0: Nous sommes toujours au sud de la plaine orientale cette semaine dans INGIR ou sur RCFM avec Sampir Oumar et engagé dans le milieu associatif dans la micro-région. Sampir, salude.
2: Salude, Christophe.
0: Qui belulo, gwendo eno zimo, dissim ou a ustagno d'urbino.
2: Ie, donc, di berra qui di un logo di geradio iconico da piaia orientale, da comuna da Ghisunaccia. Veramente un spazio magnifico, un spazio naturale assai importante. Ce l'ha sempre avuto in mente quantunque chi, al di là di la bellezza di un logo, di un luogo appena debile, cioè la fattinzione appena l'evoluzione, di un luogo che è stato toccato assai per i cambiamenti climatici, ma di sempre un piacere di geradio di venire a passare una stonda qui, voilà, di un luogo assai importante a livello di a livello naturale, a livello di specie, a livello della fauna e della flora, enormemente di cose a découvrir ici, c'è sempre la possibilità ou d'y passer une stondette à l'osteria qui c'est qui, et bien un café, et bien encore pour manger un pezzo, di geradio à mezza à Ustagno.
0: Qui si vous nous digérez la trace pe Abesca, sa gaza che avemo davanti a noi, cosa è esattamente?
2: Allora, di qualcosa che dipende di un litorale, cioè sapere che c'è una storia comune tra Ustagno, un litorale e una famiglia di notabili bastiaci, cioè origine. C'è la Zabè qui dira una proprietà privata durante pareti secoli e a vina di genovesimo secolo aveva mia de garrafa via o busse su due luoghi e la possibilità di sfruttare Ustagno. Al principio di ventesimo secolo, durante gli anni 2000, c'è avuto la decisione che è stata presa di trasferare di geradio la proprietà di Ustagno da aveva mia de garrafa a un litorale e ci permette oggi di protetta sul luogo assai debole. Da poi parecchi anni, da poi gli anni 50, c'è avuto installazione dunque di un'osteria, c'è avuto lo sviluppo di tutto ciò che tocca all'ostrice, ai muscoli. Dipetta ai cambiamenti climatici, tutto ha cambiato. Da poi gli anni 2010 hanno piantato questa produzione, ma ci rammenti quantunque che c'è una possibilità di sviluppo e una tradizione assai importante a livello di segultura, ma che siamo sempre davanti alle difficoltà dei cambiamenti climatici. C'è la Sabè che su stagno a livello di eso caratteristiche di un stagno assai importante per rapporto a Piaggia Orientale di un secondo stagno più grande di Gorsiga e un secondo a livello anche di approfondezza di un stagno siamo a poco presa o tu gentettari per a taglia di Ustagno e a poco presso a 4 metri di profondezza e può andare sino a 9 metri per la parte più profonda.
1: Ici RCFM.

0: Céline Dion, te ramène en quart, en terci FM et au radier droit à Binchan sur Albertini.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: Ani bida, a gunishi mouap e ouzobrouvoume. Basta tu ka appena esovronde, pesante store particulare tra menta e abiwarilla. Ma u principio di wadime, c'è qualcosa altro a fidia non ta nebida. Isoviori, a nebida, chi no podium nepeta o calaminta nepeta, chi si diama in francese le petit calamant, fage berte di aliste sa famiglia che a menta o rosumarino o a salvia. Fage una quantità di viurucci chi ponu e se yanchi, appena biuletti o azzurradi. E a sovviuri dura, podura una rende berte ilestade e continue di assinala udurnu. E stiviori, un sommi casolu alli. Fage nu ben e labe e pareti altri insetti chi ben e nu a circa un ettare. Ma forse è de rimercad un'altra nebida chi fiorisce da ottobre sina a vine in novembre. Si parla di u clinopodium nepeta subspecies sylvaticum, qui si diama in francese le calamant des bois ou le calamant à feuilles de menthe. Sa somiglia assai a nebida gigunishimu, ma si rimarca nu isoviori più grandi e più rosolini, esovronde so anche le più grandi e d'un verde più scuro. Mentre gi quelli di a nebida glassiga, so generalmente più chiughi e appena yonchi o inazzurradi, ed è una di ebiente salvadiche che può muovere in fiore d'oba l'estate. A nebida è soprattutto una bianta che fa geberte di nostrusi. Esovronde assai bruvumade si va genusica e sa obra nuinda a gugino. Que garne, i besci, i legumi e soprattutto gui vunghi. Dia ubrada di nu in tisana, d'oba ve mandiadu. Ma quando è l'infiore, a nebida, ci mostra un'altra berta di azovida. Una bianta che noi cerchiamo per uso bruvume e di nu per l'insetti un luogo in due buono droit a mandia. E quando barretti altri viori cominciano a smari, è nebide continue di nu a mettere appena i gulore in de nostre matie. Bagetti viuridi.
0: Ane bida di Wadim e Kubin Chansu Albertini e Ciredroyon Benintez ou Sabadou Givan ou Nelou.

0: Arso di Deta Wine and Terci FM et quoi Paolo Pol Turchiduriani.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici RCFM.
3: Ici. Bella ciao, si può sentire per tutti sti caffè, sti voli, sti vieri d'estate. Oh bella ciao. Di una canzone italiana indiaulata che fa sciaccamana niente da giugno a agosto. Ma ti sei domandato o bolo di dove la venia? Sarebbe un canto alla mattina appena alzata che celebrava la vittoria di quelle travagliatore di un nord dell'Italia che piantavano un riso e che avevano vinto dritto di lavorare 8 ore per giorno. Oh lì lì, oh là là. Si chiama allora ciao bella. Ciao, salute o abegi, dipende di estonde. E conta un stradio dunque di Sterone, appena come un blues cantato dai schiavi in America. Non sa guerra una versione cantata da Giovanna Daffini, imparata da sua mamma che lavorava la cultura di riso. Giunta a guerra, l'idea si impegna nella resistenza, e così come può immaginare che Uganto è giunto alla rete di quelli partigiani, come quello di l'Unità Capiste di Modena e di Bologna, che erano aliati ai russi. E seriano dunque sti russi che avevano portato la musica da mettere in ballo sto canto di ispirazione ebrea, non tal'aria di certe canzoni yiddish. In un 48, al festival di la gioventù comunista di Berlino, Uganto va a dombula e sovranisce fischia il vento, canto rivoluzionario spesso troppo sovietico, cantato non tal'aria di Katyusha, e nato l'inno di la resistenza italiana 3 anni dopo la guerra. In de noi, il primo a cantare sarà Antoine Ciosi, dopo a canterà un canto Brugoso e anche gli amadialesi. Poca sinfonia nostrale, no?
0: Obol, Kunoi, Ognorno, Nanta, RCFM. Ne manquez pas votre rendez-vous de dédicace, 8h, 9h, 10, 10h, c'est bien ça, au 04 95 32 22 22, avec Antoine qui sera avec vous pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. Vous leur dédicacez une chanson, bien évidemment, et c'est Bruno qui vous accueille ce matin au standard. Ne perdez pas de temps, hein, appelez-nous assez rapidement si vous voulez avoir une chance de passer, puisque vous le savez, il y a beaucoup de monde chaque dimanche matin, 04 95 32 22 22. Les dédicaces 9h10, 10h sur RCFM. À tout de suite. Allez, dans un instant, on prend la direction du village de Pinte-et-Gazinck.

0: Desiree, c'était Yogarabi à l'instant sur RCFM. C'est l'heure de retrouver Andula Potentini pour Lilina.
1: Ici RCFM.
2: Ecuji pronti. Due valle vette ibane goudir confiture, canistre le frappe vate da mamone, babone e Lilina rompen uigiuno. In saluto senza va troppo rimore per un discida a mamone, caffè al latte be babone e latte agiculata be azi deluccia. Questa vatta esce nui gasa piano piano, a luna spritia sempre a noti e ratti a non de abbozza io lunare. Babone incende a sua lampana e Lilina segui da l'uomo, disabienza come se le ronfanale. Muvre la gisente, dice Lilina, uso d'impano a su naiulato e piano piano aprimo a porta e a stalla. Aio muvrilla, uso gavizzone la di già, babone li ha un pezzuccio ibane secco e li mette a vuna a gavezza, e a vibbia e un moschitone. Lilina e babone, pronti, muvrilla, in piazza. Babone bassa e bene, approntando tutti gli arnesi, una piccola striada come per cacciare bilame verso una nottata, a zacchetta pronta pesa uso gabo e l'urzo ammogliato da seranenzu, muvrilla mangia anch'ella e rompe uso iuno. C'ho la colazione boghe i ganabette, per pigliare sciocche i giovabone, appena i bane i nu. Tutto è pronto, muovre l'imbastiada, e un giorno principia spritia. Oggi ridaneremmo, striada, canabette, imbastia, pilamme, orzo, ammuiato, spritia, cavizzone, moschitone, fanale, ernesi, digiuno. A domani per agoglie sciocche.

0: Tom Tonetiose qui vient de nous quitter. C'était L'Ombre à l'instant sur RCFM. On va poursuivre notre promenade dominicale avec évidemment Bagifiorilli de Vincent Albertini. Et Vincent qui nous présente eh bien, les plantes endémiques de la Corse. Odie Nebida Diuvadime.
1: Ici RCFM.
2: Ani Bida, a gunishi muape aux obrouvume. Basta tuca appena esovronde, pesante store particulare tra menta e abiwarilla. Ma u principio di wadime, c'è qualcosa altro a fidia non ta nebida. Isoviori, a nebida, quinopodium nepeta o calaminta nepeta, qui si diama in francese le petit calamant, fage berte di aliste sa famiglia che a menta o rosumarino o a salvia. Fage una quantità di viurucci che ponu e sei anchi, appena biuletti o azzurradi. E a zovio ridura, podura una rende berte ilestade e continue di assinala udurno. E sti viori, un sommi casoluelli. Fage nu bene labe e pareti altri insetti, chi bene nu a circa un ettare. Ma forse è de rimercato un'altra nebida, chi fiorisce da ottobre sino a vine in novembre. Si parla di un clinopodium nepeta subspecies sylvaticum, qui si chiama in francese le calamant des bois o le calamant à feuilles de menthe. Sa somiglia assai a nebida gigunishimu, ma si rimarca nui soviori più grandi e più rosolini, esovronde so anche le più grandi ed un verde più scuro. Mentre che quelli di nebida classica sono generalmente più tiughi e appena gli occhi o inazzurrati, ed è una delle piante selvatiche che può muovere in fiore dopo l'estate. A nebida è soprattutto una pianta che fa parte di nostruzi. È sovronde assai bruvumade, si va genusica e sa obra nuinda gugina. Que garne, i pesci, i legumi e soprattutto gui funghi. Dia ubrada di nu in tisana, dopo aver mangiato. Ma quando è in fiore, a nebida, ci mostra un'altra berta di azovida. Una pianta che noi cerchiamo per uso bruvume e di nu per insetti un luogo in due buono droa a mandia. E quando barretti altri viori cominciano a smari, è nebide continue di a noi mette appena i gulore in dei nostre matie. Bagetti viuridi.
0: Bagifiorilli, donc Vincent Albertini. Alors, je vous conseille vivement, si vous avez déjà goûté ou pas encore, la glace à la nebida, c'est un véritable régal. 11h40, on poursuit avec Tilly Swims à présent. Mr. No Idol, bienvenue à vous sur RCFM. Jusqu'à midi, on top pour vous servir.

0: Afresco, c'était Avileta et cette voix puissante de Jean-Claude Aquahue. À présent, on va retrouver Vanina Bellini pour Kilibensi, la chronique dédiée aux enfants, ou en tout cas où elle fait parler les enfants, de, notamment de Scuola Gursa, au sujet di oggi, musica, sveglio musicale per cui i ciuccetti.
1: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica di piace troppo.
2: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e quanta piena di canzoni e di troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per la musica e c'è una canzone in due. Come ci ha contato il pubblico, come gli piaceva. Si è mediato a cantare con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato contare il pubblico. Infatti, va, conta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
3: Perché ti ribosa o de urte ti mette in piena forma.
1: Ci sono di noi i nostri giucetti. Maddalena vi parla di la sua attività preferita e mai bulia canta appena per voi oggi.
4: Mi piace perché fa di rumore. Vengo a cantare in piazza di lingua. Dopo una ha già fatto un spettacolo in città d'altro. Si va, c'è troppo. È l'unica di chitarra. Canta.
0: Kilibensi à l'instant sur RCFM. Dans quelques instants, le retour de l'info avec évidemment le journal de la mi-journée hein, présenté par Alexandre Antonini. Et puis je vous retrouve moi bien demain matin entre 10h et 11h sur RCFM en direct du Tour de Corse pour le Girandolone. N'oubliez pas ce soir le MAC des sports hein, de 16h à 19h présenté par Marc-André Agastellani. Can you feel the love tonight? À présent, Elton John dans un des grands classiques Disney pour la bande originale.

0: Ici.
1: La Poste Pro. Alors, nos prévisions de vente pour cette fin d'année, ça donne quoi?
2: Exceptionnel, ce qui veut dire aussi des tas de colis à expédier. Et moi tout seul pour tout gérer. Sauf si tu vois une autre possibilité.
1: Ah non, désolé, il n'y a pas écrit La Poste.
3: Et si vous demandiez à votre conseiller La Poste Pro? Avec Collecte et Remise Plus, vos colis sont récupérés dans vos locaux à l'heure qui vous convient. Conditions en bureau de poste et sur laposte.fr/pro.
4: J'ai connu mai 68. Les pantalons pas de def. Les téléphones à cadran. Alors une grippe. Franchement, ça ne m'impressionne pas.
5: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu locale, musique et bonne humeur. Ici RCFM.
8: Cédric Saville, Liam.
9: Salut à tous et bienvenue à Liam. On arrête d'abaliser les bons tivrais et tout au monde. Écoula scoumet, ça dans une note, une fréquence, la texture d'un son d'orme des parentés qu'on ne soupçonne pas. Après mon top, on parle nunda, ma circa circain, dont les modades c'est ville ou monde, dont la drama maillot, qui azabede, les intimes umani, stalbadogli, l'émotion, un simon maisoli, aspirimentali, ne a sainte l'idrimolidia, in dell'anima e augure. Principie modi avec une storia e fréquence. Mini Riperton s'affida tutto a un fan de rose, quello piano elettrico di timbro tondolo, quasi liquido. Questo risponde a oggi straordinari a cabaggi gula e culà per tiappa stagudi fiscati dell'altro mondo. Il risultato è un registramento di sabore artigianale, ma augurato assai. Stando assente con attenzione, a me mi pare che un yogo continuo tra i strati sonori vagino l'interesse di Agonzone e sottolinea l'analogia. Fender Rhodes, chitarra e boge a quando si mischiano, a quando si spiccano, ogni tanto spariscono l'una da re dall'altra e frequenze si intrecciano, poi si staccano senza pausa una massa mobile quasi volante in una struttura che ci appare semplice. Semplice come un amore che dura. Loving You esce in un 1974 nonta l'album Perfect Angel, prodotto dall'immenso Stevie Wonder. Di ello che lui ha rimarcato a Riperton anni fa e di ello che costruisce intorno a oggi fuori il mondo un scatolino ornato a misura di un gioiello. Awa, un antartigiano. Fando un salto andare do back to l'anni 30 e a maturazione di a musica country con Jimmy Rogers, o Wabu di Aguntri, o Singing Breakman, anziano impiegato di Ugamin di Varo, diventato star, a di andi l'alba di un genero. Uso tratto distintivo a Rogers, fuori di se sempre briago quanto a Bologna, è quello Blue Yodel che l'ho inventato. Una tecnica ugale d'origine europea di l'Alpi d'Austria e Tirolesi, traslugata negli Stati Uniti da onde migratorie di l'Ottocento. Rogers a confronta con blues e con valzetto di cantori afroamericani incrociati nei garden di campi e da quello scontro nasce l'inedito. Ed è proprio qui l'interesse della musica americana di quell'anni, blues afroamericano, folk europeano portato dagli immigrati, influenze amerindiane, sonorità ispaniche giunte da Messico. Un mischio, un ibrido straordinario da dove nasce la macchina musicale dell'America. Sapete, quelli musicanti non facevano mica folklore, non mettevano nulla sotto il vetro, erano una costante creazione, un'ibridazione permanente. Una lezione valida oggi è quando si dice di una cultura o rivendica di a voce rossa, che la sia corsa o altra che la sia, che per bacco non sia mica per fare un museo odioso, ma per continuare a circarla in dell'odio romane senza firmarsi di bantala mai. Rogers ha voluto cantare fino a fine. Di maggio 1933, malato come un cane, convince lo scopridore e produttore Ralph Peer ad organizzargli un'ultima sessione di registramento a New York. Torna una volta all'interesse e divinanza. Vuole lasciare qualcosa in più e permette a sua famiglia di andare avanti dopo la sua morte. Chi ha saputo i royalties?

non si spendono mica tempo al creatore. Troppo debole per sta posato, quando ha pudiato in una serie imbottita i cuscini e tra una brese e l'altra si tira nata un letto da ribiri a fiato e coraggio. In l'ultimo pezzo un gravato, Years Ago, Rogers canta solo solo, senza animo ad accompagnarlo, un uomo e la sua chitarra, proprio come quello primo giorno in carriera, 6 anni prima. Si ne muore 2 giorni dopo, da un'emorragia polmonare all'Hotel Taft di Manhattan. Finalmente, con Ripperton e Rogers, sono 2 maniere d'ama senza concessione, a 40 anni di distanza, eppure, di stessa maniera spartuta, di dene a noda, sino all'ultimo.

0: ici RCFM.
1: C'è qualcosa di quasi alien, sia in l'aspetto fisico che in aso musica e in un modo che la pone oggi Johnny Mitchell. Mai un'accentuazione esagerata, tutto sguilla, tutto va tranquillo. Bossa Is Now nasce in un navio. Johnny Mitchell lede Anderson, The Rain King di Saul Bellow e si perde in un passaggio un 2 euro d'agonista in bolo anch'ello. Guarda i niuri e si mette a pensare che, avendoli visti da sopra e da sotto, due rie e se più facile da città a morte. Mitchell chioi un libro, guarda anche la vora da un finestrino e la canzone gli viene subito. Era un 1967, aveva 23 anni ed era conosciuta solo per i suoi scritti e le sue composizioni per altri. La prima versione esce con Judy Collins nell'album Wildflowers. Mitchell registrerà la sua versione 2 anni dopo in Clouds, disco intitolato da Stubbizzo Costi. Parliamo di una donna giunta in Laurel Canyon in California prima di Crosby, Stills & Nash. Da sola Mitchell è un movimento musicale sano, vicina di Jim Morrison che in quell'anno si spassidiava per goline con Pamela Courson, a due bassi di un famoso Canyon Country Store, in due si scontra Frank Zappa, Cassie Elliott e a mi-età di scena rock californiana. Una comunità sana di musicanti folk che, in un decennio, ha cambiato le regole di canzone intima. E per rispondere a quello naturale, è da sente un groove quasi robotico. Quello di Au Revoir Simone, trio di Brooklyn formato da Erica Foster, Annie Hart e Heather D'Angelo, tre synthé vintage e manca una chitarra. More Than apre Move in Spectrums, esciuto in un 2013 e prodotto da George Elbrecht di Violence. Disco di un ritorno dopo a 4 anni di silenzio, un proposito diventa più scuro ed elettrico che l'inizio luminoso di un gruppo. Un pezzo principia come un'intrappolatura, un riff sintetico, un chiedo, obbedio l'aspettiamo e possabre sull'are nanta una melodia irresistibile, sostenuta dai oggi che in armonia si intrecciano, a ritmica e colma di licentria, s'assomiglia a una demo di Sante Bontempi, un pezzo che a primo un topo un ci conquiste di amica che diventa presto un biziulillo, piagge colpevole. Più di una volta mi sono sorpreso a cantichialo. Au Revoir Simone è un gruppo americano che spesso si confonde con un gruppo francese col pauso nome e che, in California, come in tutta la scena indie americana degli anni 2010, è diventato culto.

0: ici RCFM.
1: Un pezzo strumentale a tempo ingenuo e sofisticato, quasi un capriccio di musicante a caccia d'originalità ad ogni gusto. Eppure tenne a strada sto pezzo. Classical Gas esce in un 1968 scritto e suonato a chitarra classica da Mason Williams. Ma è l'acconciamento orchestrale che gli dà uso galbo a tempo sua sostanza. Acconciamento proposto da un giovanissimo Mike Post destinato a diventare l'autore di jingle tele più famosi d'America. Corde che si lanciano in fiore quasi barocche, una scrittura che rigusa a bop per andare a circa cambi tempo inaspettati e asimmetria. Williams e Post si biano tre Grammy in istacca in un 1969, compreso quello dell'acconciamento strumentale, un'anima iconoclasta sotto una vista che è la verma edugata. Firmemo un'antasta simmetria ritmica passando in Grecia, con la canzone di Vagabondello, estratta da Armatusa, disco di 2007, nato da un scontro tra un cantante dell'isola di Creta, Ludovicos Ton Anojon, e a marocana Amina Alaoui, di famiglia aristocratica di Ves. Ludovicos nato Georgios Dramontanis nasce in un 1951 in Nanogeia, paese cretese, ai bei di un monte Psilloritis, una zidelina di bastore tra cajou e legna trascinata pesteole. O grande Manos Agidakis, usante una mandolina durante un festival a fin degli anni 70, e us aiuta a sposare una carriera discografica. O primo opus di 1985 è un'antologia di canti funebri credesi. Con Armatusa, dando estratto un pezzo che da sante odie, e dunque è stato pensato come un ponte tra EU e ribe o Mediterraneo, dove misura simmetrica di tradizione greca, quello 7-8 o 9-8, che suona come per noi come una zuppicata, si intrecciano come gli andalusi e a poesia sufi.

0: Ici RCFM.
1: Svarra Mantra e Shegu Chants of India, disco di un 1997 prodotto da George Harrison. Alle o a uguale Ravi Shankar, uso maestro, aveva dato le prime lezioni di sitar non te esponde a Sulanade di Ugange in l'anni 60. A maior parte di sessioni si denano in Madras con viore di musica anticlassica indiani di Debiga. Anushka Shankar, adolescente, con percussionisti e flautisti di grande reputazione, e poi si compie in Friar Park, o dominio inglese di Harrison, in l'Oxfordshire, o Castellano. Un disco costruito a cavallo fra due continenti, sostenuto anche da diaspora indiana installata in Inghilterra da decenni. E torna vignale, sono movimenti di popolazione, immigrazione, che aprono strade nuove. Un disco magnifico e scumurante certe volte perché ci si respira un misticismo intenso capace di vabbiadiano l'emozione. Melodie a volte semplice, quasi zidelesche, a volte complicatissime e strane sinadrone canti gutturali che ci danno l'abagino e ci inchiedano anche come ogni misticismo autentico. Ci si sente l'ampiezza di un polideismo dove ogni figura ha un ruolo preciso, a dea distruttrice, a dea creatrice, e una grammatica melodica e ritmica particolare, fuori ad ogni schema familiare alla retta nostra. A rispondere abissale di Agadalana Silvia Perez Cruz, nata in un 1983, cresciuta in un jazz ugale, capace canta in sette lingue, passata da un gruppo flamenco, Las Migas Nonzu da Breccia, una carriera solista, celebrata in Spagna sana. Abissale è un ridaglio di whisky oral, abissale, esciuto di maggio 2026. Un'opera costruita come dittico, a due facce. Da un lato avevamo orale, caldo, carnale, a casa, a mamma, o canto collettivo. Dall'altro, abissale, ghiacciato, uiodo, l'infinito. Armonie dese, tappeti sonori di veltro, una oggia aeriana appesa a nulla. Oscillazione tra due anime che udito lo stesso rivindicheggio. Un disco curato, disciplinato in ogni dettaglio di prudenza e profondità rare, quasi religioso.

0: sur RCFM.
1: Benny King a Jimudia Mudiera, una di un'onda e puro ti d'angogara. King, che 2 anni o bugantera l'immortale Stand By Me dopo di essere stato a oggi di Drifters. In questo particolare, l'affare venne a lontano, un pezzo nasce in Italia, con titolo Uno dei tanti, scritto da Carlo Donida, non da un testo di Mogol e interpretato da Joe Santieri in un 1961. King usente per la prima volta in vacanza in una penisola. Si innamora e porta l'idea di una natazione ai suoi 2 produttori leggendari, Jerry Leiber e Max Stoller, che si acconciano un disco in inglese e lo pubblicheranno in un 1963. Un lavoro di ingegneria guida una sonorità glamour assai bellibica. Si sente quella tensione drammatica tipica degli registramenti più belli atlantici e prima nata di 60, scatulata d'altronde con mezzi tecnici di Loimè. Un'altra atmosfera o acqua California degli anni 90, Nate Dogg, Warren G e Snoop Dogg, amici di Zedelina in Long Beach, riuniti in un gruppo 213, non so chi ognuno pigliesse la strada propria. Studrio cresce in Long Beach in fine degli anni 80, in un clima sociale economico tesissimo, e darà nascita a un gangsta rap prima e a un G-Funk dopo, quello sono ampio, quelli da petisente e reda diretta di un funk di Parliament. Warren G e Uvra dell'Astro, Dr. Dre, porteranno sta G-Funk in punta ai classifiche in anni 90, e non ci scordiamo dell'anno 82 di noi, quando Los Angeles bruciava letteralmente dopo una malfatta razzista di Abulizia di Agonti, di un'altra storia, quella di Rodney King e di un vogo di rivolta. Ci sarebbe da fare un'emissione sana, ma per ora buttiamo i nostri sgaiuffi di Long Beach, con Nobody Does It Better, tanto cambiamo di registro, Fresh, Chilax, Licuroso per un pubblico più largo, vanigliato come un ghiaccio italiano, eppure per me funziona un pezzo e ogni volta, a qualsiasi occasione, un ascolto con piacere sincero.

0: RCFM.
1: Oggi si dio l'emissione in una certa vierta, con un artista di Ginarca, e di Ginarca, di Sant'Andrea mi pare. Qua Mosca ci conta umorismo nero di Udrevondo, a storia di un insetto che si infrundia da soarretia in un gerbelo d'un uomo, e ne biglia bussesso di uso corpo. Teopolis, te la nascente di a musica corsa garage all'antibodi di Ganon Isulani, conosce a fondo la tradizione a lingua corsa. A canzone l'ha registrata in un hangar di Uabu Burcadio e Baccadio. O titolo di un primo disco, Angarland, di sicuro, artigiana du burro, a maniera di Ubezzo che ha aperto l'emissione odie. A Teopoli, o ritroviamo per strada con Li Zombie e Ponzetta Paradise. Se o basso odie in questa emissione di chi ha smerite di Udipu, un talento che un giorno o l'altro scontrerete per stigare di Iacini, a Ualu di Beorezza o in una baracca a Santa di Niolo, e speremo la sai più lontano, bistudo da rocker anacronico cuso giuffone. Qui Beatles è ma la stessa sensazione di essere attraversati da un strano. Su White Album, 1968, ogni Fab Lab travaglia quasi per contusoio, chioso in uso cantone di Abbey Road, un caos creativo geniale. Lennon firma qui uno dei sodesti più assurdi, un titolo arrubato a coperta di una rivista americana d'armi a fuoco, ambiguità di intimi e violenza si mischiano all'amore con una struttura musicale che cambia senza fine di tempo e di misura come per accompagnare quello squilibrio. Iconoclasta Lennon è da lì di non tappare tigrai, o secondo, o terzo, anche o quarto, l'obra di Lennon a uso climax. Happiness is a warm gun, a felicità è una pistola calda. Per disgrazia ne sappiamo qualcosa di è come un specchio troppo perfetto, forse, o rivlite di all'uomo a uguale a Mosca la paresità due giarbile. Ma questa parte a storia poi aggiuntarà forse un giorno che Lennon, elo, ha imparato o d'intaccio ciò che è la velicità di Warm Gun, quello funesto giorno di 8 di dicembre di 1980.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Michel Mallory, Cantan, en TRCFM.
1: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
0: Il giro di corsi castorico, so di no i ricordi, i passionati, quelli che l'hanno corso di no per la passione, per essere accanto ai più grandi nomi. Thierry Nobili, salute.
2: Salute a tutti.
0: Allora, in una parola, per voi, il giro di corsi che chi dirà quando uomo se un sidello, in degli anni 80 in Corsica. Cosa è il giro di Corsica?
2: Il giro di Corsica, Marco, quando tu sei nella tua nostra ora che tu arrivi a tutte queste belle vitture come il giro di Aiguille e che dopo di un giorno di perché non abbiamo mica a Valo, perché non abbiamo mica a Boa e perché non abbiamo mica a Gulanchio di una vittura e ciò che ci è passato un 90 a lui e creami burro quando tu sei in te a linea per parte e beh, ti faccio qualcosa.
0: Allora c'era qualcosa quando era cominciato il giro di corsa che era una storia che rigola l'anni 60, era una scimità in di paesi, erano come scemi quando le passavano queste vitture e poi c'era un scambio tra i generazione, c'erano i vecchi, gli anziani, per esempio un paese di Veligedo, come lo si passava quando passava nel Vittore Vigino?
2: Un paese di Veligedo, se tu vuoi, il giro di Corsica non è mica passato assai, e soprattutto nel tuo paese di Spuncato che lo passava, e c'era Corsi, c'era assai vecchi, c'era assai zidelli, c'era tutto il mondo, e soprattutto che prima il giro di Corsica passava di notte. Un passava mica a giorno, c'era uno speciale che si corrivano di notte, allora questo era veramente una festa.
0: Come, quale seria è la vittura più impressionante che avete visto?
2: Per me la vittura più impressionante è a 205 Bossese di un nostro amico Bianzora. Dopo c'era l'Odi di Michel Mouton, e c'era Dino a metro di Oriol. E soprattutto a Lancia, tutte le Lancia che lo gira, S4 e tutte queste, tutti i gruppi B.
0: Parecchi nomi di leggenda, quale sua serie avete seguito il giro di corsa con passione da poi 50 anni si può dire, il più grande pilota che ti è passato, quale sua era?
2: Ah, per me il più grande pilota che è passato al giro di Corsica, per me è Ottoi Venen, era un bello pilota, o allora Didi Oriol.
0: Cadagore quest'anno, che noi seguiremo di sicuro. Il giro di Corsica per voi sono ricordi zitellini, di sicuro, di no, due partecipazioni. Allora all'epoca c'era di sicuro i grandi nomi che giungevano come scuderie e poi c'erano i passionati. Come si passava per una vittura in degli anni 90 lo diceva Uvemo c'ho la tane 5 orni c'ho la gira tutta Corsica c'ho non so quanto gomme come si fece un'organizzazione chi scimità ciuria in capo per l'ampassi custinento
2: beh gli è faggio cioè come poi da scimità per l'ampassi custinento dopo cioè abbiamo una vittura noi siamo partiti da 1905 GTI tutto d'origine e abbiamo detto e beh abbiamo brua e abbiamo avere se la vittura beh la vittura tenuta tutto il giro, bon, non abbiamo mica sai gomme, abbiamo finito il giro, non abbiamo più nulla, abbiamo finito il giro, non te vil di veri, ma abbiamo finito quantunque.
0: E come dici, c'è Maneschi quando ero un po' custinato, perché a vittura custino c'era tanto scuderia intorno.
2: No, c'è Maneschi, ci ha calcolato tutto, sicura che ci ha battuto a qua vittura.
0: Allora, quest'anno per questa edizione del giro di Rinobili, qual è giù l'aspita? Quale giorno la seguita da vicino come conoscitore ça va rouler normalement
2: là ça va rouler très fort je pense bon moi je vois bien Oriol si il a pas de pépin je vois bien Oriol
0: comme à l'Ebrica
2: voilà comme un 90 ouille quand era secondo di Urali Bruno Thierry era primo e era secondo Thierry ha crebato prima che all'ultima speciale e Oriol è passato avanti
0: all'ultimo. Allora la domanda che abbiamo posto a tutto il mondo abbiamo da buon anche a voi a speggiare la più leggendaria quale sei?
2: Corbara Montemaior di noi
0: era più tremenda. Allora non so di lasciarci qualche parola non ti vorrei di Valagna quest'anno di noi una nuova edizione
2: si farà bon, il secondo weekend a un mese di dicembre abbiamo cominciato sabato per speciale Ante Feligedo e abbiamo fatto all'intraverso d'anno che stanno che bene se di ora saremo Ante speciale di Notre Dame de la Sera a domenica.
0: E grazie assai di essere stato in Terce FM, una prossima.
2: Ali, una prossima, merci Ali. A tutti.
0: Buonasera. E muda fa così, ciò, e stu piccolo giretto abbastanza largo che abbiamo bussato va dunque in questa presentazione di un giro Igor Sigastorico. Di sicuro non c'è mica che questo avvenimento, anche se oggi eravamo in diretta di Galvi, a sentire forse anche da voi vostro posto, da voi 8 ore di entraccia di passaggio una BM M3 di questo canto che canta come un rosignolo. Lo dice a quello, ma da qui a qualche minuto avremo di nuovo obiettivo a un punto nella nostra competizione sportiva. State con noi.